e leva. La colonizzazione ha cercato di sostituire il silenzio con comandi, regole e rumore, ma il silenzio dei nativi ha resistito, ha protetto la lingua, le cerimonie e la memoria quando parlare apertamente era pericoloso. Il cuore ricorda ciò che la storia ha cercato di cancellare. Per i popoli nativi il cuore non è separato dalla mente, è un luogo di conoscenza. Eh sì, e anche dopo deportazioni forzate, trattati violati, collegi e divieti sulle cerimonie, il cuore ricordava ciò che le leggi cercavano di distruggere. Il cuore custodiva l'identità quando i nomi venivano cambiati. Il cuore custodiva i canti quando le voci venivano soffocate. Il cuore sapeva chi erano le persone anche quando il mondo si rifiutava di ascoltare. Un mondo moderno pieno di rumore, velocità e distrazioni, invece la saggezza dei nativi offre un'altra via da seguire. Ma bisognerebbe applicare poi queste cose, sapete? In fondo ho visto anche stamattina gente impazzita che correva a destra e a sinistra, ti passava sia a destra che a sinistra, ed erano le 7:15, ma dico, ma dove vanno? Cosa serve correre in questo modo? E chi suona, e chi passa, e chi corre? Mamma mia, magari per non alzarsi 10 minuti prima. È questo che veramente noi ci togliamo anni di vita, appunto per questo stress, no? E invece per i nativi rallenta, ascolta più a fondo, abbi fiducia in ciò che è più antico della paura. Il vento ti parla ancora, sapete? Il silenzio parla ancora. E il cuore sa ancora. Eh sì. Pensate che mi riferisco a una data che ritorniamo a sabato 5 settembre 1877. Dopo il disastro del Little Bighorn nel Montana, dove il 7° reggimento cavalleria al comando del colonnello George Astrum Custer fu quasi completamente annientato da una banda composita di Sioux, Lakota, Cheyenne, Arapaho, il 25 giugno del 1876. Però io più che banda direi un gruppo, ecco, un gruppo composito di Sioux, Lakota, Cheyenne e Arapaho del 25 giugno del 1876. Il governo degli Stati Uniti dispose che la guerra con gli indiani doveva essere intensificata e portata a termine a ogni costo con una campagna militare dura e repressiva. E tra i primi a farne le spese in questo cambio di strategia fu Grazy Horse, cavallo pazzo, capo della tribù degli Oglala Lakota. E la tribù dove vado io, degli Oglala Lakota. Stremato dalla fame, indebolito dalle lunghe marce e dal freddo, il 6 maggio del 1877, insieme a un migliaio di Oglala, si consegnò alle giubbe blu di Fort Robinson nel Nebraska. E lì, preso prigioniero,

Fury fu rinchiuso nel carcere del Forte, però la sua presenza era ingombrante, perché tutti i nativi riconoscevano in lui un capo valoroso ed era stato uno degli artefici della clamorosa vittoria su Custer. Saggio e onesto, cui stava a cuore la condizione del suo popolo, e che gli procurò l'antipatia di altri nativi. Nuvola Rossa, nonostante che sia stato un grande capo, ma non amato tuttora dai nativi, e coda chiazzata su tutti, che io sono andato a vedere anche la tomba di questo, che già da tempo collaboravano con gli soldati statunitensi. Poi iniziò a girare la voce che Cavallo Pazzo si sarebbe recato quanto prima a Washington per incontrare il presidente Hayes. La gelosia e l'invidia crebbero ancora di più, perché sapete, anche nel loro mondo c'erano queste cose. E il 5 settembre del 1877 Cavallo Pazzo fu condotto davanti alla baracca degli ufficiali per avere, almeno così gli fu detto, un colloquio con il colonnello Bradley, comandante del Forte. Qui però, in circostanze mai chiarite, fu ucciso, trafitto da un colpo di baionetta infertogli da un soldato dell'esercito americano, un tale William Gentles. Aveva appena 37 anni e il corpo del capo degli Oglala fu prelevato dai genitori e portato nella valle del Wondini, a nord di Pine Ridge, nel Dakota del Sud. Lì fu avvolto in una pelle di bisonte e collocato su un catafalco per il rito funebre. E il luogo della sua sepoltura non fu mai e non è stato più individuato. Questo era Cavallo Pazzo, è stato veramente un grandissimo condottiero, sapete, un grande capo, al pari di Toro Seduto, anche lui finito miseramente. Alle donne indigene di tutto il mondo grazie per aver protetto le acque, grazie per aver tramandato le medicine, grazie per aver portato i giovani sulla terra, grazie per aver insegnato la vostra lingua ancestrale, grazie per aver mantenuto unite le tradizioni, la famiglia e la comunità, grazie per aver dimostrato che la leadership può essere fiera, gioiosa e tenera e forte allo stesso tempo. Siete leader, ispiratrici, anziani e premurosi, custodi della terra instancabili, insegnanti pazienti, abili raccoglitrici, scienziati brillanti, madri forti, zii affettuose, giovani curiosi. E la vostra leadership sta plasmando un futuro migliore per tutti noi sulla scala planetaria. Quindi oggi, in questa giornata, perché sapete che c'è stata la giornata internazionale delle donne indigene, ecco, allora, tutto questo è stato fatto per dedicare un momento a onorare e ringraziare le donne indigene di tutto il mondo. Bene. Non so perché mi chiamano adesso che non ho parlato. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè. Allora, se
sempre a riguardo dell'uccisione di Cavallo Pazzo, simbolo della resistenza dei Lakota. Hokkaei è un buon giorno per morire. Quante volte avete sentito questo grido, no? Vinto dal gelo e dal tradimento, moriva il condottiero inerme che aveva piegato l'esercito americano a Little Bighorn. Il 5 settembre, ve lo ripeto ancora, del 1877 a Fort Robinson, Nebraska, veniva assassinato a baionettate Cavallo Pazzo Tatsunke Witko. Si chiamava Tatsunka, sapete che loro Tatsunka, Tatsunka Wakan, vi ricordate il film L'uomo chiamato cavallo, no? Tatsunka Wakan Vidco, il leggendario capo e guerriero della tribù degli Oglala Lakota. Dopo aver guidato con successo la resistenza indiana contro l'espansione oppressiva degli Stati Uniti, culminata con la storica vittoria a Little Bighorn nel 1876, insieme a Toro Seduto, Cavallo Pazzo fu piegato non dalle armi nemiche, ma dalla fame e dai rigori di un inverno terribile. Perché sapete là, cari miei, anche io quest'anno a gennaio era meno 20, immaginatevi, magari freddo, neve, fame, una cosa terribile. Presentandosi a Fort Robinson per trattare il futuro e la pace per il suo popolo, aveva sempre in mente il suo popolo, no? Venne attratto in una trappola, classico, mentre era inerme e prigioniero, fu colpito a tradimento con una baionetta da un soldato, e infatti si sa con la complicità di un ausiliario nativo passato al nemico. Sai come si sarà sentito poi, no, quell'ausiliario nativo, no? La sua scomparsa segnò simbolicamente la fine della lotta armata nelle grandi pianure e l'inizio del drammatico confinamento nei territori delle riserve. Il genocidio culturale e fisico subito dai popoli nativi, teorizzato dal comando militare americano con lo sterminio sistematico dei bisonti e massacri come il Sand Creek, famosa canzone di De André, ha lasciato una ferita aperta che dura ancora oggi. Quante ne hanno dovuto subire i nativi americani? È un po' come i palestinesi adesso. Ah, signore. Cavallo Pazzo rimane un'icona mondiale e incancellabile di dignità, orgoglio e rifiuto di ogni sottomissione. Onore a Cavallo Pazzo e a tutti i popoli originari. Nessun oblio. Geronimo, in questo giorno 140 anni fa, pensate, sempre il 5 settembre, Geronimo depose il fucile e si arrese alle forze statunitensi, chiudendo un capitolo violento e implacabile delle guerre indiane del sud-ovest. Capo guerriero Apache Chiricahua, Geronimo aveva eluso migliaia di soldati e esploratori attraverso la Sierra Madre e il deserto dell'Arizona, combattendo non per la conquista ma per la sopravvivenza e la libertà del suo popolo. Dopo ripetute promesse non mantenute e deportazioni forzate, la sua resa definitiva giunse dopo mesi di inseguimento da parte del generale Nelson Miles e, cosa fondamentale, con l'aiuto degli esploratori Apache, il cui ruolo è spesso trascurato. Ciò che seguì non fu un ritorno di pace, ma anni di prigionia. Geronimo e centinaia di Chiricahua furono deportati prima nei forti umidi della Florida, poi in Alabama e infine in Oklahoma. Col tempo Geronimo
divenne una figura nazionale paradossale, un simbolo vivente di resistenza, celebrato alle esposizioni universali e persino alla cerimonia di insediamento presidenziale, pur essendogli ancora negato un vero ritorno in Arizona. E la sua resa segnò la fine della resistenza armata su larga scala dei nativi americani nella regione. Però la sua storia continua a complicare il mito della frontiera americana, ricordandoci a chi appartenevano un tempo quelle terre aperte. Sapere no, queste storie che poi ci sono arrivate a noi, sia attraverso i libri, insomma qualcuno che ha cercato di scrivere queste storie di una bellezza incredibile, no? Perché già noi, vabbè, a parte i film, i fumetti, che però sapete che nei film gli indiani erano sempre passati da cattivi, no? E i bianchi erano quelli bravi e forti, e non ci fanno invece capire che questi popoli, che chiedevano soltanto di poter vivere nella loro maniera, non gli fu concesso, anzi hanno fatto di tutto per sradicarli dalla loro cultura, perché il progresso stava arrivando. E voi capite che adesso cosa ci ha portato questo progresso, no? Malattie, egoismi, come vedete anche adesso, guerre, costantemente guerre, bombe, bomba atomica per prevalere sull'altro, insomma cose inaudite, quando loro chiedevano solamente di vivere in pace sui loro territori, ma purtroppo non era più possibile. Mancano 5 minuti alle 10, noi adesso ci vedremo comunque mercoledì 16, sempre dalle 8 alle 10, può darsi che arriva anche prima, non lo so, e avanti così. Poi adesso ci sarà la Lili in compagnia di Gianni Stoppa, che vi parlerà delle api, della storia delle api, del miele e così tante altre cose. Bene, io vi saluto, resterò qua a far compagnia alla Lili e a presto. Vi aspetto tutti sabato al GAS, magari così mi potete conoscere e magari potremo fare qualche chiacchierata insieme. Poi se avete voglia magari di farmi fare qualche conferenza nel vostro paese, basta che me lo diciate. E così voglio ringraziare anche quel signore che sabato a Padova mi ha dato così mi ha fatto un regalo in denaro da portare su dai nativi, che io di solito faccio così, per poi là compro del cibo per aiutare delle famiglie povere. Non mi ricordo il nome, oppure non me lo ha detto, e lo ringrazio proprio con il cuore. Bene, signori, a tra poco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
2: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
3: Chris Mara.
4: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
5: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
7: Tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
7: È nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
7: Per info e prenotazioni
8: 3
9: 2 9
8: 0 0
9: 3
8: 8
9: 9
1: 8
10: 8.
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
10: Chris Mara.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto, buongiorno, buon fresco stamattina, buon fresco al mio amico Gianni Stoppa, a Ettore che si ferma con noi e al nostro Fabio, buongiorno anche ai nostri ascoltatori, giornata decisamente fresca.
1: Certo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Finalmente si respira un po'.
0: Sì, veramente, si respira. Dovrebbe durare, da quello che ho visto il meteo, dovrebbe continuare anche fino a domani sto tempo,
1: sì,
0: qua.
1: Sì, beh, dopo speriamo che
0: la temperatura non sarà più sui 35 gradi, speriamo.
2: Speriamo, cavolo, non ho mai sofferto tanto come quest'anno.
0: Ah, veramente, no. Io che non temo il caldo, quest'anno l'ho temuto parecchio anch'io.
1: Sì, sì.
0: Buongiorno a tutti di nuovo e abbiamo con noi stamattina che avrà la parola fra un po' il nostro amico Gianni, prima leggo le iniziative della radio e insieme abbiamo anche, che rimane qua, il nostro Ettore
2: e Fabio.
0: E Fabio, Fabio, sì, infatti l'avevo già nominato subito. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare il 5 per 1000 da parte vostra? Alla radio, a Radio Gamma 5, il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna, per favore. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto il numero, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate nel vostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti, se ritaca a lei. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5 e come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. PS, presente le storiche patate di Rozzo. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS Resistenti sabato 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18, prenotazioni aperte a tutti, le storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della Foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni 347 6618 523, ripeto 347 6618 523 per queste prenotazioni. Poi, Trissino Vicenza, sabato 12 settembre ore 10:11, presidio di protesta in piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978 del 2023. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale, proposto dalla senatrice avvocato di Trissino della Lega Erika Stefani e sostenuta dal senatore avvocato vice ministro della giustizia padovana della Lega Andrea Ostellari. Alfredo Bellucco, Padova, presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Il numero del nostro Alfredo per prenotarsi è 346 3614 469. Allora, il numero del nostro Alfredo, che comunque lo trovate domani qui in trasmissione dalle 10 alle 12, 346 361 4469. Difendiamo i nostri diritti della nostra casa, la Costituzione. Partecipa e fai sentire la tua voce. Ecco, mi raccomando, chi è in zona o chi vuole partecipare a Trissino Vicenza, c'è sabato 12 settembre dalle ore 12, dalle ore 10 alle ore 11. Lunedì 14 settembre. 14 settembre ore 21, tutti a Trissino Vicenza davanti al comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Scusatemi, ma è scritto a mano, faccio un po' fatica a capire. Non mancate. Allora, il numero di Alfredo è il 346 3614 469. Allora, Alfredo Bellucco, presidente Veneto, vicepresidente Sacra Casa Sacra Famiglia, ecco, tutti a Trissino. Poi Radio Gamma 5 Super Giornata, domenica 20 settembre ore 12:15, ora di pranzo praticamente, ore 12:15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il serveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema, e alla grigliata la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli dolci, acqua, vino e caffè, insalata e fagioli, poi dolci, acqua, vino e caffè, euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Allora, ripeto il numero di Luca, 329 0038 988. Poi Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino di Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329 0038 988, ripeto 329 0038 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio di Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 0946 001. Ripeto il numero di Franca 349 0946 001. Poi, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Piave, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 066. Poi, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Per prenotazioni entro il 30 settembre 2026, per cui avete un po' di giorni ancora, tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845 049 92 99 845. A Campodarsego gli alberi li piantano, a Padova li tagliano. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento sulla difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesanonviolenta.org. Cerco appartamento o una casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente. Se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso al 349 5855 160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura plastica e metalli nobili, cerca personale per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una nuova realtà familiare e a misura d'uomo. Telefono 049 7102 04, chiedere di Enrico o Paolo. E con questo ho concluso, adesso la parola ai miei ospiti nonché amici. Buongiorno di nuovo a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Dai.
2: Inizia pure, caro.
0: Che novità ci porti, Gianni?
2: Novità con questo secco, questo caldo, le tue api come stanno?
1: Beh, insomma, hanno faticato anche loro, insomma, hanno veramente faticato tanto.
0: Creature.
1: Si vede un po' dai risultati, insomma. Siamo alla fine della stagione produttiva e ormai anche chi ha prolungato al massimo, insomma, la raccolta sta finendo, sta togliendo gli ultimi melari dagli apiari, perché in effetti le api si sono prodigate fino a tardi, insomma, stanno ancora in qualche caso importando del miele e diciamo che è quasi anomalo, ecco, è quasi anomalo. Perciò, insomma, abbiamo già i primi un ventaglio, insomma, di come è andata la stagione a livello generale.
2: È vero, poi a livello generale.
1: A livello generale, sì. C'è diciamo una inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, no? Dove le produzioni erano c'erano buone produzioni a macchia di leopardo, oggi invece si è rovesciata la situazione, diciamo che le produzioni a livello generale sono state interessanti, buone, non a livelli di qualche decina di anni fa, però diciamo che la tendenza si è rovesciata, cioè voglio dire che la mancanza di produzione è stata macchia di leopardo questa volta.
2: Sono anche curioso, però magari i nostri spettatori gli interessa anche sapere, ma ci sono zone in cui si produce più miele oppure, come hai detto te, a macchia di leopardo, diciamo la macchia di leopardo perché? Perché ci sono zone che hanno più fiori, più umidità, più. C'è qualcosa che distingue queste zone, caro Gianni?
1: Allora, da quello che ho visto, da quello che ho notato, insomma, è le zone di media collina, che sono sempre state diciamo le zone più critiche. La zona di media collina è una zona dal punto di vista apistico poco interessante e poco proprio proprio poco favorevole alla produzione del miele, per una questione proprio di morfologia, di presenza di flora apistica, che non è lì siamo, non siamo né in montagna né in pianura, e in questa zona le fioriture sono ridotte, anzi diciamo che sono localizzate in un periodo particolare della stagione che non è rivolta alla produzione, nel senso che quello che abbiamo a disposizione è più che altro ciò che serve alle api per uscire dall'inverno e riformare l'organismo alveare. Perciò non è adatta alla produzione, è adatta, diciamo, a uno sviluppo a volte anche precoce, e dopo mancano le fioriture dovute alla produzione, e se pretendiamo una produzione da parte delle api si inverte la questione, cioè vanno in carenza e rischiano addirittura di soffrire carenze dopo per quanto riguarda l'inverno. Perciò la media collina lo ha sempre avuto questo problema qui, e ho visto anche quest'anno, insomma, zone del Friuli, zone dell'Appennino, insomma, particolari, dove c'è proprio carenza, dove non c'è stata produzione. E con sofferenza proprio anche da parte delle api in mancanza di scorte, hanno poche scorte, a differenza invece che ho visto in zone di montagna, in valli alpine, dove invece gli apicoltori sono contenti, insomma, di come è andata. Ho un'amica che ha installato, lei lavora con gli animali e organizza dei campi estivi in questo momento sul Monte Grappa, ha installato un alveare e non ha un grammo di miele, cioè ha portato su questo alveare a maggio, in un periodo che doveva esserci proprio l'esplosione massima delle fioriture, e in questo momento sono senza cibo, non hanno un grammo di miele dentro, e quello che trovano è sufficiente proprio per la sopravvivenza giornaliera. Questo è stato dovuto alla siccità, ecco, la poca piovosità della stagione. Insomma, l'abbiamo visto anche quando siamo saliti a Campo Fontana, insomma, no? Ecco, lì l'ambiente più o meno è quello, no? E abbiamo visto proprio delle arsure impressionanti, insomma, veramente, cioè i prati bruciati, come diceva Elio, non li ho mai visti, insomma, sono nato qui e non ho mai visto i prati bruciati in questo modo. Insomma, veramente impressionante la cosa.
0: Sì.
2: È stata tremenda, voglio dire, quel caldo quest'anno è stato tremendo, inutile dircelo, dai. Sì. E per forza anche la montagna, i fiori e ne ha
1: tirati. Sì, quando negli anni scorsi, ad esempio, chi aveva le api in montagna era contento. Fino all'anno scorso, in modo abbastanza generale, era contento di quello che raccoglieva. Quest'anno invece no, certe zone, appunto, come il Grappa e abbiamo visto anche lì la Lessinia, ci sono stati dei grossi problemi, mentre le valli alpine, ho amici anche su nelle valli alpine, sono contenti, insomma, bene o male qualcosa hanno fatto, perché probabilmente qualche precipitazione c'è stata, insomma, ecco, questo ha contribuito. Certo, io ho visto che non c'era questo tipo di siccità, ecco, i prati non erano bruciati.
2: Per esempio, tu hai amici in Carnia?
1: In Carnia, sì.
2: E io, per esempio, ricordi da militare, in Carnia, per esempio, nella zona di Sauris, famoso per il prosciutto crudo, no? E lo speck, là ci sono vallate di rododendri. Li conosci, no?
1: Sì, sì.
2: È un fiore che le api ci danno.
1: Ma scherzi, certamente sì. Il rododendro è una delle fioriture che è molto amata dalle api, insomma.
2: Ed è un miele buono?
1: Sì, producono. Sì, sì.
0: Ed è anche un bel fiore, il rododendro.
1: Producono un ottimo miele, producono un ottimo miele il rododendro, insomma, il nostro rododendro. Poi dopo ce n'è uno in Turchia che è tossico.
2: Ecco, sì.
1: È un'altra tipologia, non è quello nostro. Il nostro è veramente eccezionale.
2: Ma è rosso quel miele là?
1: È scurino, sì. È scurino, sì.
2: Per far capire ai nostri ascoltatori, dai.
1: Certo, sì, va bene, dopo il colore del miele. Ad esempio, quello che sto.